dopo la sera non perso. Pergunti a un uomo, travesti tonta pur di noi.